0: Byte FM.
1: Cocco ragazzi, coccobello! Coccobello ghiacciato, coccobello!